0: Hello,
1: we're Minskov on Radio 98.1.
2: Tutt'altro.
3: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
4: Non mi scolla gli occhi di dopo.